0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Finale di trasmissione. Annunci brevi, concisi, e poi in questo caso è stato già detto tutto. Cosa vuoi fare? Italiani, lui.

Buonasera a tutti quanti e bacio le mani a tutti. Che cantiamo? Eh? Che cantiamo? Volare, no? Quale? Allora facciamo una cosa, se permettete la scelgo io, eh? No, c'è un motivo perché la scelgo, perché è una canzone che io amo particolarmente, è la prima canzone che ho cantato in pubblico. È Lupisce Spada, appunto. Per chi non capisce il siciliano e per chi non conosce la storia, vorrei spiegarla con due parole in italiano. Innanzitutto è una storia vera, è la storia di due pesci che è accaduto in Calabria. Alcuni pescatori siciliani, avendo arpionato un pesce spada, mentre lo portavano a riva, si erano accorti che un altro pesce seguiva la barca. Mentre lo stavano deponendo sul bagnasciuga, l'altro pesce che seguiva la barca, con un salto andava a raggiungere il compagno arpionato. Era il maschio della femmina arpionata, che invece di restare solo, aveva preferito morire accanto al suo amore.

0: toi qui m'a bien.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Sinfonia. Ci sono tutti i colori di Napoli, i colori del nostro Mediterraneo, della musica mediterranea, e c'è un grande balletto, un grande coro, veramente una grande chiusura per tutti a casa. Vice re Amedeo Minghi, il coro ed il suo balletto. Prego.

0: Do Righezzi. Dai ragazzi, West e Do Righezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: de La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sono già passati 3 anni dal nostro addio. Vorrei sapere se a pensarti sono solo io.

che può ubriacarti un po'. Oh, I just can't deny it. Se tu stai con lui, una ragione c'è, non dirmi di no.

ubriacarti un po'. Con gli occhi puoi dirmelo, io lo capirò. Stai pur sicura che io lo capirò.

sul bagnato, terra bassa, cielo forse, contadino fortunato. E poi piove, cazzo, quanto piove, piove, si porta via ciò che è stato, terra bassa, cielo forse.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù.

0: E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva a chi la vuole.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.